0: Cry Fucker Song fermò. Ente sentai. Cry Fucker Song fermò.
1: Leicester FM.